0: Itapema 22 para as 4. Soul Vintage. As clássicas da Itapema em novas versões.
1: Dovrei essere contento, ho un lavoro più o meno stabile. Sono un cittadino rispettabile che arriva a fine mese.